pronta a far tutto, ma fare il giorno sempre intorno all'ingiusta. Mille cucagne per un barbiere, vita più nobile non si va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso dei pettini, lancio dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancio dei forbici, raso dei pettini al mio comando.